0: O romantismo está no ar. Love Line. Love Line.
1: Che interpreto con un grandissimo poeta della musica brasiliana che si chiama Gilberto Gil, e questa sera ve la farò sentire cantandola in italiano e in portoghese. Siamo in sala.
2: Pombal FM.